0: stare per questo. Al fin di che si tratta, si non conto piace la sposa mia, indi segretamente recuperavo lì il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale?
1: Possibile? È naturale?
0: Naturalissima, e se Susanna vuol, possibilissima.
1: Finiscila una volta.
0: Ho già finito, quindi prese il partito di cerve corriero e la Susanna consiglia la sigaretta d'ambasciato. E perché l'ho stornato, non ho rifiuto il diploma, non ho che ne destina. Minaccio di proteggere Marcellina, questo è tutto l'affare.
1: Che coraggio di trattare scherzando un negozio, si serio?
0: Non mi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto, il può capitare che la partisca di certo punto, bene che l'ora del ballo un amante vuoi d'essere.
1: Non c'è che sento ad un uomo si geloso.
0: Ancora meglio, così potrebbe essere imbarazzato, confondolo in faccia a lei, non sia così da farti ai voti miei.
1: È vero, mai glielo invece sopporrò Marcellina.
0: Aspetta. Al conte farai subito dire che verso sera attendono in giardino. Il picciolo cherubino, per mio consiglio, non ancora partito, da femmina vestita. Verremo che il zio Vecchi mi sembra, questa è l'unica strada, onde Monzuso ha preso da madama. Si è costretta, fa poi che si brama.
1: Che ti fa? Non c'è mai nel nostro caso, quando ero persuaso, e dove intento?
0: Il conte alla...
1: Non c'è mai nel nostro caso, quando ero persuaso, e dove intento?
0: Il conte alla caccia? E per qua corro, non sarà di ritorno. Io va

Zitto! Niente, gente! E adesso? Avanti, signor ufficiale! Non chiamarmi come si fa tale! E il mio amico che ha abbandonato il giro com'è tanto buona e tanto bella! Ipocritone,

0: io che vedo e capisco, ve la restituisco. L'artista d'una sera tornerà cameriera.
1: Sarò quella d'allora.